0: 9 sedes e 23 de agosto, Antonio Prado te aspetta.
1: Torna, ritorna al programma Italiani nel mondo. Siamo ancora alla prima parte del programma e nel programma del cui parlando sora il filò. Cosa gelo sto filò?
2: E filò niente di più che era che catarsi entrate famiglie, entrate vicini, entrate amici, no? E se catea e camminea, ascolta bene Marostica, non era auto, non era conduzione, non era niente, o a cavallo o a pie, anche a chilometri, 7, 8, 5 chilometri in volta per scapuere, in volta per trodi, e tu capì, in mezzo al matto, a sera, col ciaretto, sino col feral.
1: Beh, a fatica, torniamo in drio, benvenuti, torniamo in drio. In Italia, i fave e i filò, di epoche de freddo, dell'inverno, andò c'era poveri, ma tanto poveri, i fava e il filò, in te a stala delle bestie.
2: Che rento la stale si scaldea con le vacche, col caldo delle bestie, a menona, Erminia, Bonet, Girardi, e la ha dito che brusea e buasse delle vacche sute per scaldarsi.
1: No, che c'era mia legna?
2: Sì, c'era tanto poveri, caro da Dio, che sta le guerre, tante guerre in Italia, e ha perso fuori tutto.
1: Ha dito che non aveva neanche cosa a brusar, le piante erano tutte sfenie, che tocchè a tagliare due rami per brusar.
2: E il freddo, la neve, quel che non ha rovinato la guerra, quel che ha portato via, che avanzava poco niente, il freddo che ha fenito, il popolo che era in Italia, era poreti come i ragni.
1: E quel che fea il governo che portava via tutto, allora gli disea, quel che piantemo non godemo, i gavea le bestie ma non mangia la carne, i piantea il formento e non mangia il pan, l'è stato tristo, l'è per quella che se venisti via. Guarda, che per salire dall'Italia, di là del mar, per venire in qua, senza saper cosa che andai a Qatar, ha bisogno di sapere che era tristo banda di là, eh?
2: I ha passato per brutti pensieri, situazione terribile, sti italiani, ma i ha tratto due, si è aggafata a terra, si è aggafata a casa, e

0: che ha fatto a cucagna. Quando si arriva in quanto il Brasile, i ga abbandona tutto, banda di là per poco che sia, che c'era le scuole, che c'era le case, che c'era le chiese, che c'era la fede, che c'era i maestri, che c'era gli amici, che c'era la famiglia, al manco a casa. Quando si venisti in qua, i ga abbandona tutto, addio casa, addio terre, addio, addio scuole, addio pupà, addio mamma. E se venissi qua a farsi a cucagna e a catà niente, ma i gavea che? Fede, coraggio, volontà di lavorare, così che i sega fatto. E là, quando i se venissi in qua, i medo, adesso torniamo a quel che te già devo parlare prima, i mezzo, prime strade, c'era trudi, trodetti, che i passea con che? O a pie o a caval. Dopo, per passare qua careta, quindi che ha fatto le carete, tocca verde strade pur de passare, perché c'era lunga.
1: Ma avanti di arrivarti che il posto lì, Marostica, il filò, ascolta bene cosa che ti dico. I gas cominciano a fare il filò, la tradizione del filò, perché? Perché i primi che si arrivai, quando chi si è gaffata a casetta, non era nessuno, o era pochi che si giutea. Gaffata una casetta, quando che era una casa, quei che veniva a farsela, che l'altra casa, idea di star, dove? Dove che era una casa fatta,
0: capito? Fatica.
1: E dopo quando che il vicino che aveva la casa fatta, indea catarsi come se fosse un ringraziamento, come se fosse un estro del rispetto.
0: De volersi bene.
1: De volersi bene, de giutarsi, no?
0: Noi altri parliamo tanto del talian. Ora come se è importante tornare in drio. Perché il talian? Perché no dialetto veneto? Perché in rispetto di tutti i dialetti che si venisse da Italia, mia cosita, siamo l'idea che fra vicini, perché? Quanti italiani che abbiamo sentito dire che siamo l'idea entrare cugini? Menuno! Locatelli e me nonna, anche ella Locatelli per parte di me mamma, e siamo maridai fra cusini, ma non che n'era per maridarsi, che tu capio? Un mantovan con una cremonesa, per quella che sta la mescolanza dei dialetti e in rispetto di uno dell'altro, magari tutti lo sa che abbiamo P e il Veneto, ma noi altri parliamo coi e diciamo che la nostra lingua è il talian. Ben ecco, allora, tornando a parlare del filò, noi altri volemo dire che a sera l'era chiamà il filò. Saia di casa e di accattarsi. Chiaro di luna, scuro, qui can o senza i can, da rente o distante, a pie o a caval, muio, piova, freddo, ossia in sta, non che c'era situazione, indava, filò e se catea e pronto, no? Quando saia di casa, i gavea che? Il feral, i gavea il ciaretto, i gavea le stecche fatte delle scandole. Mi me penso che tanti venia filò la casa con le stecche, un fasso di stecche scassella per tornare in drio, e un per di stecche in mano quando venia, e che dea fuoco a ste stecche secche, de scandole, de pin, de cerno, de pin, e teneva in pie. Fea un chiaro, che mai?
1: Immaginarsi la brusea anche a mezza ora una stecca.
0: Beh, a fatica.
1: Al fuoco, eh?
0: Ecco, anche.
1: Anche a parlare Marostica che ha inventato dopo, più avanti, avanti di venire la luce, avanti di venire la forza, che aveva le candele, via le prime latte di olio di soia, no? Chi che consea o chi fa il demaiar, che fa un busetto sotto la lata, che metteva un tocco di ferro per tenere, no? Come fosse un manico di un baldo, e par sotto una candela che ampissea rento la candela, c'aveva del lumin, del ferraletto, che se tanti di che
0: inventa
1: nomi,
0: su,
1: che
0: no?
1: Inventa su e che fea chiaro del bon che il mestiere là.
0: E guarda che n'era anche bestie cattive una volta, no?
1: Era se
0: de notte che c'era la paura, eh? Ma infatti noi a sea mai d'endar a filò.
1: Ma allora ci abbiamo anche Bartoldetto adesso che sarebbe ora di contare una frottoletta.
2: No, è che una volta sono andato a filò alle Malossie, no?
0: Ah sì? Ah sì, me penso, ma quanti anni è là?
2: A gli vecchi anni, a me dove la vendere io, no? Allora mi che di là c'era andato a Rav.
0: A Rav?
2: A Rav. Allora aveva due boi mineri, quei che se ne picchia la catena a te, te dice.
1: Modesto e Negarai.
2: Com'è che c'era i nomi?
1: Modesto e Negarai.
2: Ah, c'era quelli proprio, un bianco e un piscuro. Era bello brasino. Allora dice, oh, sti boi erano duri di reccia, ti appunta una catena, no? Vada giuntura dei boi, caro da Dio. Piccola vado a parate il giaronetto su per arriva a vedere a reghi larghi così. Te una giornata che voltea via 3-4 parte di terra.
0: Madonna!
2: Oh, da Dio, sa che via dopo arriva una cosita.
0: Dai su, canchero!
2: Su, avengo! comincio, sa, sale su bel culo dei voi, anche scuriale della madre. E allora ciò, la rinunciata a finire la vincata, vai via, ma lo si affilò, no?
1: Sì.
2: Solo anche che conto che, intanto che c'era Drio che aveva, avevo cattato un lagardo.
1: Oh, ma pa' un lagardo?
2: Sì, ma io ho visto, coparlo, pa' mangiarlo, no?
1: Ti copare lagardo?
2: Ora là che con te, ora ciò, coi guarai, là che avevo visto un lagardo, ho copato da casa, che aveva una coa cosita grande di 4 metri.
1: Chi mi ha detto, si tu dio un lagardo de mente, do di cervei, 4 metri una coa di un lagardo?
2: Ma beh, che dico, a me donna, se te la vada, mi pianto, spento l'asso, mi dice, meno, mi ha detto, meno. Ora mi fanno contare così, meno, 4 metri una mano, 3 metri in cavello.
1: Ma ancora sei grande, fammi un po'.
2: Ora mi vecchia, clanca, te ne hanno spento l'asso, 3 metri no, ma cavello una coa di 1,5 metri, così sta, mi donna, clanca.
1: Ora sei grande.
2: Ora ho detto a cavello una bella, una coa di 1 metro, vecchia, clanca, te, arca madonna, come vuoi incomodare? Ho detto, ciao Leggia, che ti lì a salve il lagardo pitocco stasera.
0: Ecco, questo là è il programma Italiani nel Mondo con Sonade, mia vero? È ora di chiamar Sonade. Ti che te sia ascolto del programma Italiani nel Mondo, un teatro radio. Non vuol dire che città, né che stato, né che ora che va il programma in aria, te lo sai che le tutte le settimane, se te che è un commercio, una industria, una fabbrica, un prodotto, un lavoro, e te che avessi idea di patrocinare nostro programma pur de divulgar e anche de mantenere viva la tradizione e i costumi di nostri antenati, la cultura italiana, telefona quante la radio e parla coi paroni, col dipartimento commerciale per patrocinare il programma. www.edgarmarostica.com.br marostica@netundese.com.br o sennò a 54 9909 5476. E tu capio? Un strucconasso a ti, a tua famiglia, e il nonno e alla nonna, i piccinini, insegnare sempre che podi ai piccinini a parlare il nostro italiano.
2: Italiani di Anita canta il filò e dopo compare c'ha qua con ragazzi dai monti e il mangiatore, avanti, allora vai!

0: 87,9.
1: Sete horas e 40 minutos.
2: Amigo ouvinte, obrigado pela sua audiência. Você é a razão do rádio.
3: Estofaria de carne, Lauri in Geralde. Estofamento de alto, caminhonete, caminhone, linha. Capa de proteção de cabine de elevador, foração de sofá, caregue, paiune, colchonete, almofada e de lavante. Prezando sempre bom acabamento, qualidade e a contentesa do cliente. Estofaria de carne, a Nova Prata, teléfono 3069. Parla com Jair. Radio Ativa FM de Nova Prata, programa Italiani nel Mondo, proprio un programma fatto di cultura, humor e di tante personate. Italiani nel Mondo, ecco, benessa, maraviglia, torna, ritorna il programma
4: Italiani nel Mondo.
3: Questo programma di ancora parlando sora il filo. Una volta le persone andavano a filò, la famiglia intera andava a filò, andava a casa dei amici, dei parenti, dei vicini, no? Quando arriva là,
4: si saluta e dopo, cari di Dio, parlai un pochettino solo del suo giorno a giorno, il suo quotidiano, no? Le novità, che era una che era...
3: Gatto bruscale, via!
4: Le donne di aspettare famiglia, che ho visto, a fiora del nostro chi.
3: Le galline fa le ovi!
5: La vacca legnesta con i porchetti!
3: No, ma
4: che porchetti, che porca, già visto con 12 sere, mala mia!
5: E la vecchia dice, ma caro, come te sto giocando una ciocca con 12 ovi, domina? Ma ecco, te sto 12 pito 6. Una salta fuori al vecchio, ah, va là, mi con due ovi ho fatto 14 fiori.
3: Voilà, avanti! E dopo, allora, dopo chi sciacolè, che aveva mia pitanto da sciacolare, indea a pregare il rosario.
4: Ecco, allora la nona, che sia la persona più vecchia, la matriarca della famiglia, la tirea a rosario, c'è cioè la corona, no? E cari da Dio, tutti quanti in denocion,
3: te careghe, te banche, ecco, due che se postea, ecco. Ma noi preghea mia se non sei in denociai.
4: Sì.
3: E i preghea il rosario, no, il terzo.
4: Tutti quanti prega il terzo, il rosario, allora il terzo, la terza parte di un rosario.
3: E il rosario lo preghi a tutto?
4: Tutto, una ora e poco.
3: Con le ladaigne?
4: Tutto.
3: Tutto quanto.
4: Preghe pai malai, la nona, Santa Barbara, i temporai, tutti quanti.
3: Le malattie delle bestie,
4: ecco,
3: i piccinini.
4: Quei che si ascolto del programma, i più italiani, i più vecchiotti, i più di età, loro sa com'è che era una volta. E caro da Dio, che era una unione della famiglia, dei vicini, sti amici, par via della orazione, par via del rosario, che era fantastico.
3: Ma era una fede, grande. Fede era forte di nostri italiani, e anche a dir qua che loro preghiano rosario con qualche tempo tutte le sere, che se noi preghiamo rosario, per l'amor di Dio. Ben, ecco, dopo del rosario, allora, se tirei alle donne di un canton, o se no in cucina, o in sala, e gli uomini in cucina, o così davanti, mi penso che là a casa gli uomini andavano a sala a giocare carte. Non ci era piccinini, si andava insieme. Là a sala a giocare carte, no? Allora gli uomini giocavano carte, e giocavano la mora, quattriglio, anche la tria, mi penso che si giocava, e i dughi dei uomini, e contarsela, e rider,
4: e il cicchetto,
3: bever vin, graspa, cacciassa, ma di più che sia vin.
4: E il vin, no?
3: Vin,
4: non che sia proelme, vin, anche nana.
3: Vin fatto a casa.
4: Una delle ragioni era provare il vin, chi se fe al vin, no? E se trucchea, caro da Dio, il vin. Il mio vin è meglio del tuo, meglio. Italiani ga quella, no? Con l'orgoglio, no?
3: Ecco.
4: E far sempre meglio, sempre sviluppar, sempre andare più avanti, no?
3: Allora che c'era questo, gli uomini si tirate un canton, e dopo che i beveva, che sei un ditato che cosita, un bicerle salute, due fa cantare, tre o di più fa inciucare.
4: Ecco.
3: E caro, e se gli beve un bel poco, allora gli fai a cantare. E che cantate?
4: E che cantate?
3: Ai cantea, i giughe a mora, allora là che le alture, là se che era la gaita, i tirea la gaita e andea fin il tardi, no?
4: E se c'appea, me penso che il mio papà, il conta, che il nono, se catea a entrare l'ore, cioè i pivecciotti, e diceva, stasera andiamo in cantina e bevemo due dei di vin. Due dei di a botte.
3: Eh,
4: de 600, 800 metile, caro da Dio, quanto vino era.
3: Sì, tanti indè anche in cantina.
4: Sì.
3: Uno se andè a casa senza andare in cantina.
4: Cantina.
3: Cantina.
4: Cantina. Che era i salami, che era i soccoi, la che era il vino, la che era il formaggio, la che era, dopo parliamo anche, solo le dresse, che era le paie, tutti quanti so. Le sucche, il magnar, tutto quanto mettesto via, era in cantina, in casa, su del sole, a rento.
3: Su del soffitto.
4: Su del soffitto.
3: Del sobrado.
4: Gli uomini anche quando chi si sentea do, giocava le carte, intanto che fea i dughi, parlea della rossa, parlea del vignal, di bruscare vigne.
3: Delle bestie.
4: Delle bestie, dei mude, dei incalmi, di piantare qua, di farlare, di rossare qua, trardò la via, di cassare, di tatù, di bestie, chi fea.
3: Schioppettare.
4: Si combinia di andare a pescare, e tutto quanto. Era una maraviglia, era una allegrezza tanto grande catarsi l'ora testi filò a mia vera marostica.
3: Tanti l'ora i gavea una fartura, una fortuna, una cuccagna, stia ben de vita i gavea de tutto da mangiare e da beve. Ma lo sapevamo che tanti i gapatio, vanti di var, che sta gente che gavea, che gabbio malattie, ga guastà, ga perso gente de casa, perso la mamma, la tessè, cada un ga le sue, che sta difficoltà, che non si sa neanche quante, vero? E allora non dà per dire che tutti gavea i salami piccati in cantina.
4: Ecco,
3: perché tanti non gavea neanche la bagna.
4: Proprio così. E era una che si giutea.
3: Sì.
4: Come dea, no? Sempre gli dice, italiani per loro darti un soldo se fatica. Ma ti aiuta a mangiare, ti aiuta a fare i lavori a casa, è una tradizione, è un mestiere che...
3: Prestarsi le cose,
4: ecco.
3: Una cicra di sucro,
4: sì. Vero?
3: Na, un baldo di farina, e già era così, no?
4: Quando copia una bestia e Pippo Areti gendea il tocco come se fosse rendea.
3: Rendere il tocco.
4: Rendere il tocco e dopo se Lupo Areto non era come pagare, neanche bado, noi fea.
3: Mi me penso che la casa non entri un porco all'anno o due. Copiamo dei più porchi adesso, non anche che siamo di stare in paese. Ma non che n'era, vero? Colpi mi me penso che se era una sciccherata dei porchi, con 30 porchi, con 20 porchi, tirare via un porco per coparlo a casa, ma neanche pensare.
4: Vendea tutti.
3: Vendea fuori a tutti.
4: Vendea fuori a tutti. Volte che si ascolto sa vecchi italiani, i dice che dove mangia un, mangia due, dove mangia cinque, mangia sei. Allora un piatto di mangiare sempre che sarà te a casa di un italiano per dare a un che ha fame.
0: E parlando in filò, bisogna menzionare importante qua, che i nostri italiani una delle canzoni che di più cantava ante le notte di filò, era America America. E la nostra America America, che affermo adesso, la sia America di quando è partì della Italia, da via Genova, dando che c'hai e salutando a so gente che li ha sia l'ase fantastica e bellissima, del musical Giramondo di Serafina Corea che canta America America, ascoltiamo.
6: Italiani, venite a costruire i vostri sogni con la famiglia, venite in America, venite in Brasile, terre per gli italiani in abbondanza, Brasile, un paese di opportunità, clima tropicale, ricchezze minerali, in Brasile potete avere il vostro castello, il governo, la terra, gli utensili a tutti, nave in partenza tutte le settimane dal porto di Genova, venite, venite in Brasile!
7: Pirina, tende pulite il tatino.

0: ascolteremo adesso El Filò del maestro Onorio Tonial, insieme con tutti gli italiani. Demo un'altra volta a commemorare il bel Filò dei 24 anni, e il giorno 11 de luglio, nel salon parrocchial col supermercato colonial, de cena un buon magnar, de Caxias il gruppo sul paion, dopo de bever un vin bon, rider, sonare e ballar, ricordando la tradizione. Scominciò a 24 anni il nostro Filò, insieme con tutti i discendenti italiani, anche a me, con la famiglia andarò, polenta, fortai e anche a vin bon. La presenza del gruppo sul paion, non so ascoltar, ma anche a ballar, ricordando la tradizione. Sabato sera al Filò, anche a me andarò, e il gruppo sul paion, con musica e canzone, e cosa mangiar? Polenta, fortaia, salame o socol, radici con sai collardo e anche vin del ciodo che vuol. Pari nostri nonni ricordar, lori che i mega insegnà a laurar. Priva il giorno 11, alla sera andaremo al Filò, mangiaremo e beveremo e dopo allegri balemo alla musica del sul paion, del salon parrocchial, anche al supermercato colonial e farà partecipazione. Asemo a casa i lauri, demo tutti al nostro Filò, 24 anni sempre presenti, a ricordar a tutta la gente, dei italiani, la sua cultura, mangiar, bevere e ballar, anche a messa sempre andar, il supermercato colonial, del salon parrocchial, e de Caxias, il gruppo sul paion, con gran soddisfazione.
1: Programma italiani del mondo!
2: Proprio parlando solo ai Filò, non che sarà Filò, non che sarà da mangiare, se non che ne un buon vin, parlare in vin. E il vin è buon, è un bel bicer, va!

Predo paura de una vita demonia, ma con fede, coraggio e lavoro, col parla par fin que el sinsonia, e adesso contenti cantemo in fondo de a colonia.

0: Ma qua e donne sei a casa.
1: Qua si
0: doi anche gli uomini sei a casa.
1: Bellezza, bellezza.
0: Ora fele queste donne.
1: Non ha, ve pensavo cosa che fei quando eri piccinina, o se no cosa fei a vostra mamma o a vostra nonna ante il filò. O altri ve pensemo.
0: Ecco.
2: E non andai a fare al nudo.
3: Ci tomato! Fammi un favore.
2: Ai, grostoli.
0: Ah, boh.
2: Fì grostoli, no?
0: Ho detto mega fin dal tremonte il cuore.
1: Ma
0: qua
1: è mio. Amor de Dios, si tomato.
2: Ah, fritto le sei grostoli, no?
0: Ah.
2: Sì, fate. Frate Rovilio Costa diceva. Con farina e sciacquole non si impasta fritole.
1: Che buon lavorare anche, no?
0: Sai a lavoro.
1: Proprio così.
0: Le fritole se una maniera di chiamare i grostoli e quella virata che.
1: Come che volevate?
0: Chiama. Ecco.
1: Beh, ma allora ste donne, dopo che preghe a rosario con gli uomini, che gli uomini indiate in un'altra sala, loro se tirea in cucina fra de l'ore. La che veniva fuori di tutte le sciacquole, noi

0: se infermiera, perché caro de Dio, se gli uomini parla, allora le donne si le sbettega, le schiacola, non le si ferma, non le si ferma.
1: Beh, fatica.
0: Perché ne due o di più donne pensate cosa che viene fuori. Scumissiano, tu che subito parecchiare qualcosa da mangiare gli uomini.
1: Immaginarselo.
0: Allora i parecchia che?
1: Pareci allora biscotti, che fai i biscotti che impastè, piantare dentro il forno.
0: La casa, no, fornio, no?
1: Sì.
0: La casa, non chiamino le pateie. Allora c'è una bolascia fatta col... Fai la pasta, te una scudella, e dopo col cucciaro piantè in cima te la forma del fornio,
1: sì.
0: Passea un po' di bagna,
1: ecco.
0: E piantè te il fornio, fuoco con bottoli.
1: Con bottoli, svelto.
0: Tanto fuoco con bottoli, e fai ste pateie.
1: Ah! Tutti i la sua maniera, tutti i la sua tradizione, le sue ricette, no?
0: Dammi una pateia, se no te magno.
1: Ecco.
0: Di tadi, no?
1: Ecco.
0: Ecco.
1: Era quei che fe ai grostoli, ora le fritole, piantè a mandolini del fornino.
0: Tanti che chiamano i mandolini nozelle.
1: I nozelle, ecco, nozelle. Anche a guerra dei
0: Bagigi.
1: Quei... Bagigi, è ok, Bagigi?
0: Sei mandolini.
1: Ma signor, quanti nomi gali.
0: Sì,
1: ecco.
0: Tanti li cucinea i primi, più freschi, in te l'acqua.
1: Sì, ma niente l'acqua.
0: Perché se sparagnia.
1: Immaginate.
0: E ancora siamo sparagnoni. Allora quei bei si metteva a sugarsi via.
1: Ecco.
0: E quei piccinini che aveva male un mandolinetto dentro.
1: Che è un boio.
2: Mangia, che te fa bene, ma è a quel che te volti, vero?
3: Programma italiano le bolo, c'ha suonare, ma l'ostea.
2: Proprio, ora chiamiamo famiglia Guadagni che canta Reginella Campagnola e anche...
3: Gruppo Sonata, Fortai Avanza.

0: E adesso andiamo avanti col programma Italiani nel mondo, parlando dei filoe dei magnari, mi è vero? E anche delle donne.
1: Beh, se fai anche ancora donne, fai anche le donne da magnare.
2: Ah, le donne, caro da Dio, inventea una mucera de magnari.
0: Pignoi.
2: Pignoi, loro.
0: Patate dolce. Ecco, pipocche, frutti della Staion.
2: Ecco.
0: Brodo! Copena Galini fia brodo!
2: Ma il brodo,
0: con pan, formaggio grattà! Ecco, carne lesa!
2: Piantena gallina dentro a pignata e che era dei dispettosi, sento cosa chi ha fatto una volta, Bartoldetto?
3: Hai fatto che?
2: A casa là del nonno, i ga piantate una
3: pignatona grande.
2: Ecco, aveva una pignatona grande, piantea in cima al focolaro, in cima al fogon, no? E piantea dentro una gallina, un tocco di carne, quando che era, per fare un boio, allora che dopo che fa la menestra, il boio, poco di riso, anche gli agnolini, no, i cappelletti, che tre a rento, festa menestra, sino sol che brodo. E che era i cancheri, no, quei che fa la ciocchetta prima dei uomini, e viene così una feliche.
3: Perché si è intosati, no?
2: Intosati. Che smorse il ciaretto finché donna andava là in quel ciaretto, che era i soccoli, tamanchi, no? Gli fea con legno un tocco di coro in cima, che ha tratto un lento pignata.
3: Quella ha tratto un lento pignata, non aveva anche il coro, era tutto di legno,
2: Tutto di legno.
0: Tutto di legno.
2: E te ora della tola, di ciappello pignaton, butte in cima a tola, no? No, se tirea fuori col menestro, se tirea fuori sto brodo, io bevea, e dopo io sì, no? E a nonna, caro da Dio, col piron da tirar fuori la carne, no? Piantea rente un piatto dopo una sbrancadina di sal che tre addosso, ma ia. E c'ho con sto piron su po' sto soccolo, no? E spuncia mio buon cavarlo fuori.
3: Figlia gastoso a punta del
2: beh, a fatica.
3: Il dente del piron.
2: E i tosi là di un canton chi idea chi si copea, quando canona si è stata buona a tirar fuori quel tocco del legno là. Tutti i segamedi guardai, ma caro di un nessun garefu dal brodo.
0: Io so che vaga anche quella.
2: Anche se aveva gusto del legno,
0: non voleva dire. Ascolta, ora hai fatto anche tricot, crochet, le cusia, le giustea, le robe, taconea sulle robe, no? Perché una volta un paro di braghe, una camisa se sbreghea, le giustea, e se no te avevi un tocco e dontea un tacon.
2: Ecco,
0: se che c'era del color compagno, e se no quel color che veniva.
2: Quel che veniva.
0: Sì. E le donne sciacolea, là le sciacolea tante,
2: Anche da par dir, Marostica, che i più giovanotti, 17, 18, 20 anni, quando che era una tosa, te una famiglia, i se postea.
3: Ah, mi be penso che strucchea di oggi, una tosata, pierina, sotto di a tola, mi da spentolina. Bella fatica. Uscita, no?
2: E anche a catarsi amorosa, no?
3: Dopo cale da dire, vale, sotto la maria, amore, si catena.
2: Sì, se a nonna sia sì, se a mamma di Atosa sia sì.
3: Guai Dio se mi vedea.
2: Per l'amor di Dio.
3: Guai Dio.
0: Ben anche a dir che le donne, anche a loro le cantea. Che ne fia giorno di quei donne che canta, che piacia cantare. Se sentì gli uomini, un'altra banda che gli era là o te a sala, che dughe carte come sia America, Masolini Fiori o qualche altra, le andè insieme a cantare.
2: Ecco, più che sia era dopo del cenar, dopo che finì di mangiare, panza piena, no? Per cantare bisogna anima calda e panza piena.
3: E ho vincero due di vin.
2: Ora scaldea l'anima col vin, da fartura di mangiare anche un salame, che fa al pan, che tre al pan, in cima a tola, tanti che fa la polenta, anche una fortaia delle volte assaia, no? E quando copia una bestia, un porco, un boeto, caro da Dio e fede che feste, ah!
3: Non potevo smentegarsi di addressa.
0: Proprio Bartoldetto, ecco, l'addressa, era... vero benvenuti, tu nonna, cagazzi, quasi 100 anni ancora la fa l'addressa, vero?
2: A zeppi buona far le dresse, ma la così si capè ancora. Cusire le dresse, per fare il cappello.
0: Dopo che la dressa si è fatta, tocca fare il cappello.
2: Sì, fa il cappello, fa le sport, fa quel che ha da fare.
0: Sì.
2: Visto?
0: Allora, tanta gente anche ha sento cosa che fa a filò. Intanto se trucchea giornate a sera, durante il giorno indea a lavorare in colonia e a sera indea in tel paiol, indea a scartossar, indea a far seste, indea a far sestuni, indea a desgranar milio, mi penso che anche amico giù sta desgranar milio, mi piace.
1: buttare niente le panocce a macchina, e Ottavio lui pare alla macchina che era il carro da Dio per stufarsi quella qua, so calma, ma lui non si stufa,
2: che bellezza,
1: sì,
2: quanto
1: sì,
2: lavorare, gente, ma era un lavoro salutare,
1: sì, perché c'era i pensieri te a testa che ne hanno qui,
2: pensieri di mangiare, di aver vita mangiare,
1: mangiare era salutare,
2: ecco.
1: Ascolta, allora sta adressa a che se fino a giorni di ancoi
2: un patrimonio, no? Anni anche di altre etnie se è andato a fare queste dresse, che se tante di che donne che fa associazione, no, di italiani, e coltiva e vende, se diventa un negozio
1: e guadagnare un perde schei. Allora la dresse se la mantiene viva questa tradizione fin grazie a Dio i giorni di ancoi, che meraviglia, no? Le nonne sa quel che noi ci siamo di parlare, la dresse per far capelli, sport e altre cose, infeiti, uscita la viene delle paie de El Formento.
2: Ascolta bene, Marossica, se sente dire che se Dio tor su, se Dio andare in cerca di queste culture desmentegate e donne più giovanote, se Dio scominciare perché se una forma di mantenere e di guadagnare soldi, allora che tu capisci con una cultura che sei un artesanato.
1: Artigianato, no, proprio.
2: Allora mi credo che non va a finirsi, che non va a morire questa tradizione, la dresa.
1: Dipende dei nuantri, del nonno e della nonna, il papà e la mamma, i tosati che si casa. Mi sempre dico del programma che la nonna, quando si dice ascoltare meno altri, quando non ti finimo di parlare, chiama la piccinina là, se capissimi in italiano, parli in portoghese. Spieghi che quel che non ti siamo di parlare. Gavio capito, nonna? Le è un dovere che gavivo, Ecco.
3: Ma non la vuoi suonare! Non pare c'è qua due suonare per nonna, solo e speciale per nonna, Valmol Malasca e il Cirio canta proprio, proprio il cantore de volare, Filola de Beppino, vanti maestro!

Beh, noi dobbiamo parlare adesso solo ai filò, perché è un costume che mi vedo con occhi buoni di risgatare, di rincurare il nostro italiano, la nostra maniera da essere. Più che sia quella dei nonni, col suo costume di andare a filò per catare persone. Quel giorno di ancora non si va a picatare un amico quando l'è malà, non si va intero velori, no, casamento non si marida più, è tutto così. Allora che se è l'incontro delle famiglie e il filò ancora che mantiene una maniera di persone catarsi. Mi è vero che è così. Una volta l'era rispetto andare a catare persone, andare a comare, gli portare una gallina. Quando...